0: rispetto!
1: Eccellenza, il gran giubilo! Apprestate per il Tedeum! Orresta nuovo! E tu, ah, fruta di angolo, raccogli ogni traccia!

0: Dite, dove dunque Ancelotti?
1: Non lo so,
0: ancora l'ultima volta, domani!

0: eccellenza, l'angelo che nostro giunge s'uccise.
1: E bello si appena morto alle forze. E l'altro prigioniero.

0: istante la voglio.
1: Occorre simulare, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
0: Ti m'assicuro.
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Sporetta, chiudi.

0: come avvenne nel palmieri, hai ben compreso.
1: Ho ben compreso.
0: Va!
2: Voglio avvertirlo io stesso.
0: Che sia, le darei passo. Vada.